laggiù, nell'indaco laggiù. Foschia, foschia, enigma, fantasia.